dopo bel canzonetta il musica cantata mel cantanta Adelina Attart al darbo wasalna fit mim ta program ihor infakarkom li dal istess program ti

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Mercoledì 17 giugno 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dal conflitto russo-ucraino, uno dei temi principali del G7 in corso in Francia, dal quale il presidente americano Donald Trump ha annunciato la volontà di reinserirsi nei discorsi per trovare una soluzione diplomatica alla guerra.
3: We had a very good conversation yesterday with President Zelensky and President Putin, and I see maybe we can do something there. I really do. I think they're both open to it. So I'm gonna, now that this is finished, we're going to be focusing on that, see if we can get that one done.
2: Queste le parole di Donald Trump, che nelle scorse ore ha avuto un incontro proprio con Volodymyr Zelensky. Spazio poi all'economia per analizzare le decisioni prese ieri dalla Reserve Bank sui tassi di interesse, per poi parlare invece della legge approvata la scorsa settimana che riconosce il diritto all'assistenza sanitaria in Italia agli italiani iscritti all'AIRE e residenti in paesi non appartenenti all'Unione Europea, ma a condizioni che stanno facendo discutere. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Carlo Oreglia.
4: Medio Oriente, la disputa tra Israele e Libano mette a rischio il progetto di accordo di pace con l'Iran. Australia, la banca centrale tiene invariato il tasso di interesse, un aiuto per il caro vita, secondo il ministro del tesoro Jim Chalmers. Italia, è morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sport, esordio della Francia ai mondiali con una vittoria per 3-1 sul Senegal. Buongiorno con il giornale radio condotto in studio da Carlo Oreglia. L'accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran sta affrontando nuove incertezze, con Teheran che insiste affinché Israele si ritiri dal Libano meridionale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il conflitto non potrà concludersi veramente finché le forze israeliane rimarranno nel territorio conquistato durante la guerra. Ma Israele ha respinto la richiesta, con il primo ministro Benjamin Netanyahu che ha dichiarato che le truppe rimarranno per tutto il tempo necessario. Il presidente Donald Trump, intanto, al G7 di Evian, sostiene che la campagna in corso di Israele contro Hezbollah stia complicando la situazione.
3: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Is to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
4: Trump al G7 intanto ha assicurato che Teheran

0: si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale del memorandum da parte dei due capi negoziatori, il suo vice J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, nel lago di Lucerna in Svizzera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i leader del G7 hanno dimostrato un sostegno unanime al suo paese. Zelensky ha parlato ai media ucraini al termine del suo incontro con i capi di Stato delle principali nazioni industrializzate a Vienna, in Francia, durante la prima giornata completa del vertice del G7. I leader si sono riuniti per discutere della guerra in Ucraina, oltre che di un accordo provvisorio raggiunto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il conflitto in Iran. Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta a porre fine alla guerra, ma la Russia no, e ha espresso il proprio riconoscimento per il sostegno delle nazioni del G7.
1: We spoke about what Ukraine needs, air defense. Everyone acknowledges it. Everyone will help. Absolutely, the entire G7 will work on strengthening our defense as well. We spoke about both the systems and the missiles.
0: L'acuirsi delle tensioni tra la Russia e il Regno Unito ha portato una nave da guerra russa a sparare colpi di avvertimento contro uno yacht da diporto battente bandiera britannica nel Canale della Manica. Secondo quanto riportato, lo yacht privo di motore si era avvicinato alla nave russa alla deriva a causa della nebbia. L'incidente non ha causato danni. Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato di stare indagando sull'incidente avvenuto a circa 37 km a sud dell'isola di Wight, al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito. Non sono stati segnalati feriti né danni allo yacht a vela che ha proseguito il suo viaggio dal Regno Unito verso la Francia. Spostiamoci in Australia, dove il governo federale ha accolto con favore la decisione della banca centrale di mantenere invariato il tasso di riferimento. La decisione ieri di mantenere il tasso di interesse fermo al 4,35% è stata unanime, ma la banca centrale è preoccupata dal fatto che l'inflazione rimane elevata. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha affermato che, sebbene l'inflazione rappresenti indubbiamente una sfida, la decisione della banca centrale aiuterà le famiglie a far fronte all'aumento del costo della vita.
2: This decision by the Reserve Bank is very welcome in the context of Australians still under pressure and these global pressures intensifying in recent times as well.
0: Noi approfondiremo il tema durante il programma che segue il notiziario. La Polizia Federale Australiana intanto sta indagando sulle accuse mosse da un attivista della Sumud Flotilla diretta verso Gaza contro le autorità israeliane. 11 australiani sono stati arrestati da Israele all'inizio di quest'anno. Il gruppo sostiene che alcuni di loro siano stati rapiti, torturati e violentati. L'indagine fa seguito alla presenza della polizia australiana ad un incontro tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla e la ministra degli esteri Penny Wong, tenutosi lunedì sera al Parlamento. L'attivista della flotilla, Gemma O'Toole, ha affermato che l'incontro e la successiva indagine rappresentano un grande successo, ma il gruppo ha ulteriori richieste da rivolgere al governo federale.
3: It was a lot and it was a little over half an hour, but I would like to think that it's just the first of many. We would also like to demand a meeting with the Prime Minister and a few other key players, as we very much want this to be taken seriously. Australian citizens were kidnapped and were tortured.
0: Tra le richieste, gli attivisti chiedono al governo australiano di condannare pubblicamente il trattamento riservato agli australiani arrestati dalle autorità israele al momento dell'intercettazione della flottiglia e durante la loro permanenza in stato di detenzione. Le forze di difesa israeliane hanno ripetutamente smentito le accuse di maltrattamenti nei confronti degli attivisti e respingono tali affermazioni, così come ha fatto l'amministrazione penitenziaria israeliana. Andiamo in Italia. È deceduto nelle ore scorse il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Comunità Episcopale Italiana all'età di 95 anni. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II. Camillo Ruini è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1931 e dopo gli studi nel seminario prosegue la formazione teologica a Roma, dove si laurea in filosofia e teologia. Ordinato sacerdote nel 1954, inizia un percorso accademico e pastorale che lo porta all'insegnamento di filosofia e teologia nei seminari. Viene poi nominato vescovo di Reggio Emilia nel 1983 e assume successivamente incarichi di crescente rilievo fino alla nomina nel 1986 a segretario della Conferenza Episcopale Italiana, di cui assumerà la presidenza nel 1986.

0: 1991, un incarico che ricoprirà per oltre un decennio, diventando anche vicario generale del Papa per la diocesi di Roma. Ascoltiamo le sue parole durante i festeggiamenti dei 90 anni in un'intervista Rai.
1: Gratitudine al Signore anzitutto, ai miei genitori, per il tanto tempo in cui sono vissuto e anche per la grande grazia del sacerdozio.
0: È stato trovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì 11 giugno dal nipote, ripescata sulle acque del Lemene nei pressi di San Stino di Livenza. Segnalare il corpo che galleggiava è stata la polizia locale che ha allertato carabinieri e vigili del fuoco che l'hanno trovato parzialmente dentro un sacco. Sono state notate varie ferite da taglio, il coltello usato per il delitto non è stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia. Per il delitto infatti ha confessato il nipote 17enne che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere nel canale Malgher. Le operazioni erano scattate dopo le indicazioni fornite dal giovane, che avrebbe anche dichiarato di aver gettato nelle stesse acque l'arma del delitto. Il corpo è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. Il ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia a coltellate dopo un diverbio legato alla gestione del patrimonio familiare. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato con ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere, 2 agli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 500.000 di euro. Gli indagati, ha spiegato una nota della polizia, sono gravemente indiziati di aver costituito e organizzato una compagine criminale o gruppo di affinità connotato allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo. Con l'ausilio delle Digos di Milano, Bologna, Napoli, Torino, Terni e Rieti sono in corso anche numerosi decreti di perquisizioni nei confronti di indagati residenti in queste città. L'esercito degli Stati Uniti sta pianificando la creazione di una riserva permanente di armi nella regione del Victoria, nell'ambito dell'espansione della propria presenza nell'Indo-Pacifico. Documenti ottenuti dall'agenzia di stampa AFP rivelano che a Bandiana, nel nord-est dello Stato, vicino a Wudong, saranno costruiti magazzini e strutture di supporto per lo stoccaggio di attrezzature e rifornimenti destinati al Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Si prevede che il deposito raggiungerà la piena capacità entro il 2028 e sarà gestito in coordinamento con il Dipartimento della Difesa australiano. Gli analisti della difesa sostengono che la posizione dell'Australia stia assumendo un'importanza sempre maggiore nella pianificazione militare statunitense, poiché Washington cerca di contrastare la crescente influenza della Cina nella regione. Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 60 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Sport, mondiali di calcio, esordio della Francia, vicecampione del mondo contro il Senegal. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0, al 66esimo il primo gol in questi mondiali di Mbappé, seguito all'82esimo dal raddoppio di Barcola. Di mezzo alle distanze il Senegal al 94esimo con Baye, complice Magnon, e partita che termina 2 minuti più tardi con la doppietta di Mbappé. Ieri intanto atteso esordio dell'Iran, che pareggia contro la Nuova Zelanda per 2-2. È appena iniziata Iraq-Norvegia, alle 11 di mattina Argentina-Algeria, seguita alle 2 del pomeriggio da Austria-Giordania. Concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth parzialmente nuvoloso, temperatura massima 17 gradi, ad Adelaide pioggia 20, a Melbourne possibili piogge 21 gradi, a Hobart piogge in diminuzione 16, a Canberra parzialmente nuvoloso 18, a Sydney parzialmente nuvoloso 22, a Brisbane parzialmente nuvoloso 23, a Cairns scarse precipitazioni 26, a Darwin infine soleggiato, temperatura massima 32 gradi.
2: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: SBS Audio.
4: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
5: Audio Italia. 准备好了吗?
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita
12: sbs.com.au/audio.
13: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurungay e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
14: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo mercoledì 17 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Massimiliano Gugole. Ciao Max.
15: Buongiorno Jacopo e buongiorno a tutti voi oggi all'ascolto.
14: Questa mattina apriremo dal conflitto russo-ucraino, uno dei temi principali del G7 in corso a Evian in Francia, al quale partecipano molti alleati europei e non solo dell'Ucraina e gli Stati Uniti, con il presidente americano Donald Trump che ha annunciato di voler tornare a occuparsi di questo fronte ora che ha trovato un accordo con l'Iran.
15: Spazio poi all'economia per parlare della decisione presa sui tassi di interesse dalla Reserve Bank riunitasi ieri e poi passeremo all'analisi della legge approvata la scorsa settimana che riconosce il diritto all'assistenza sanitaria in Italia degli italiani iscritti all'AIRE e residenti in paesi extracomunitari, ma a condizioni che stanno facendo discutere.
14: In seconda ora poi Cirque du Soleil, imprenditoria italiana Down Under, insomma è molto altro, quindi il consiglio è sempre lo stesso: restate qui con noi su Radio SBS fino alle 10.

0: E questa mattina apriamo dal conflitto russo-ucraino che procede senza tregua. Nel weekend Kiev aveva lanciato un massiccio attacco di droni su diversi siti industriali in Russia, mentre Mosca ha attaccato diverse zone dell'Ucraina, inclusa Kiev, colpendo la cattedrale della Dormizione. Guerra russo-ucraina che è uno dei temi principali del G7 iniziato lunedì a Evian, in Francia, dal quale il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che, trovato l'accordo ora di pace con l'Iran, cercherà di porre fine ai combattimenti anche in Ucraina. Ascoltiamolo.
1: We had a very good conversation yesterday with President Zelensky and President Putin, and I see maybe we can do something there. I really do. I think they're both open to it. So I'm going to, now that this is finished, we're going to be focusing on that, see if we can get that one done. 25,000 people a month are dying, mostly soldiers, and that shouldn't happen, but had two very good conversations yesterday. We'll be talking about it.
2: Queste le parole con cui Trump si riferiva alle telefonate avute con il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del suo compleanno. E nella giornata che si sta per concludere in Europa, il tycoon ha avuto un colloquio con Zelensky e l'omologo francese Emmanuel Macron prima della sessione del summit dedicata proprio all'Ucraina. Prima dell'inizio del programma di oggi abbiamo parlato della situazione attuale, dei possibili sviluppi in Ucraina con il giornalista Giuseppe D'Amato, chiedendogli innanzitutto un aggiornamento dal fronte.
3: L'aggiornamento dal fronte è presto fatto, che i combattimenti in Ucraina vanno avanti sul fronte, proprio il vero e proprio fronte come lo intendiamo noi, ma c'è un altro fronte che è quello aereo, dei bombardamenti da una parte e dall'altra, sull'Ucraina.

0: dell'Ucraina sono stati continui. Nell'ultima settimana è stata colpita Kiev molto pesantemente. I russi continuano a dire che loro colpiscono obiettivi soltanto militari e non civili, però gli ucraini dicono esattamente l'opposto. Dall'altra parte c'è un'offensiva dei droni e dei missili, perché adesso la novità delle ultime settimane è che gli ucraini hanno a disposizione un missile che si chiama Flamingo, che stanno lanciando in continuazione contro le installazioni dell'industria energetica. Quindi droni e missili stanno colpendo molto pesantemente raffinerie, siti energetici in generale, fabbriche legate all'industria militare, ovunque. Oggi è stata colpita per la seconda volta nell'arco di meno di un mese la raffineria di Mosca. Si ha notizia di in 25 regioni c'è già iniziata a razionare la benzina. Insomma, ci sono delle situazioni estremamente complicate, non ne parliamo in Crimea dove vi è una situazione ancora più grave con scontri continui, la tradizionale parata navale sulla Neva che era uno degli appuntamenti dell'estate è stata cancellata. Quindi questo perché? Perché il Cremlino non è più in grado di garantire la sicurezza massima di queste manifestazioni e quindi insomma la situazione non si mette molto bene per il Cremlino.
1: Spostiamoci ora in Francia, Giuseppe, dove è in corso il G7, con il conflitto russo-ucraino come uno dei temi principali e dove Donald Trump qualche ora fa ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Donald Trump che domenica, in occasione del suo compleanno, aveva parlato al telefono sia con Vladimir Putin che proprio con Zelensky. Cosa si sa dell'incontro odierno tra il presidente americano e quello ucraino? E pensi che trovato l'accordo con l'Iran, quale effetto possa effettivamente avere ora il rinnovato interesse americano sul fronte russo-ucraino?
0: Allora, la dichiarazione più importante che c'è stata oggi al G7 è stata di Trump che ha detto che è finita la guerra in Iran, abbiamo saputo che verrà firmato l'accordo a Lucerna venerdì fra iraniani e statunitensi e Trump ha detto adesso possiamo concentrarci noi americani anche sulla questione ucraina, tornare a concentrarci, ricordiamoci che sono 3 mesi, più di 3 mesi che non vi sono incontri di fatto, i diplomatici americani sono completamente fermi rispetto ai mesi passati e soprattutto Trump ha detto che è il momento che la Russia faccia una proposta, ossia basta con niet, niet, niet, ossia no, no, no, adesso se non vi va bene nulla fate voi una proposta. Questo è quello che ha detto Trump. E poi ha detto vedremo, la valuteremo e poi la seconda parte della dichiarazione che ha fatto è stata adesso possiamo ricominciare a rimettere le sanzioni contro il petrolio russo. Dopo lo scoppio della guerra con l'Iran il 28 febbraio, la Russia solo nel mese di marzo, proprio per l'allentamento delle sanzioni statunitensi, infatti si temeva il collasso del mercato petrolifero, con questo alleggerimento la Russia ha incassato 10 miliardi di dollari. Ma questo era tutto petrolio che era già in giro per il mondo, era petrolio che era già caricato sulle navi ed erano queste navi bloccate, ripeto, ovunque, dall'Asia ad altri continenti. Adesso la situazione è cambiata o sta cambiando, i russi hanno guadagnato non 10 miliardi di dollari, ma forse qualcosa di meno e questi soldi sono stati importantissimi perché in Russia si è un grosso buco di bilancio, gli imprenditori sono molto preoccupati, c'è stato il forum internazionale a San Pietroburgo in cui gli oligarchi hanno detto primo assolutamente va abbassato il tasso del rublo che in questo momento è fortissimo e non si capisce per quale ragione, nello stesso tempo gli imprenditori hanno detto attenzione che con questo buco di bilancio qui salta tutto ma salta l'intera economia e poi dopo ci sono chiarissimi segnali di grosse difficoltà economiche in Russia. Quindi è un momento molto particolare, quindi se dovessero tornare a mancare queste entrate dalle vendite del petrolio sul mercato internazionale, allora per il Cremlino si metterebbe molto male. Quindi c'è la possibilità concreta che la macchina di

0: diplomatica già in queste ore si metta in moto e quindi nell'arco, diciamo, entro fine mese si possa già vedere qualche risultato.
1: Siamo in compagnia del giornalista Giuseppe D'Amato, col quale stiamo analizzando le principali evoluzioni relative al conflitto russo-ucraino. Restiamo in Francia, Giuseppe, dove appunto è in corso il G7, dove ovviamente non sono presenti solo gli Stati Uniti, ma diversi altri paesi europei e non solo alleati dell'Ucraina, anche considerando le analisi da te fatte poco fa. Cosa è stato discusso ai piani in merito al conflitto in corso? E appunto c'è spazio per almeno un avvio di trattative o un discorso di negoziati?
0: Sembrerebbe che in questo momento l'Occidente si aspetti una qualche proposta da parte di Mosca, che non può essere assolutamente una proposta simile a quelle degli anni passati, assolutamente irricevibili, perché il problema di fondo è sempre lo stesso: è da 4 anni che aspettiamo il vero negoziato. Il vero negoziato è fra l'Europa e la Russia, con l'Ucraina, che è il problema, è la questione principale. Quello è il vero negoziato. Gli americani, finché ci sono le armi di mezzo, e allora possono partecipare. Nel momento in cui si deve andare a gestire ben altre cose, ben altre discussioni, che sono discussioni di carattere economico, finanziario, di ricostruzione, di gestione degli equilibri anche militari, futuri equilibri militari e geopolitici nel vecchio continente, gli americani sono in un momento, in una fase diversa, in una posizione diversa. Quindi quella è la vera trattativa che deve incominciare. Proprio per questa ragione gli europei, qui siamo, quando parliamo di europei parliamo di Regno Unito e Unione Europea, e in questo caso stanno cercando, continuando a discutere chi deve essere il capo negoziatore, cioè ci deve essere una persona che deve parlare per tutti loro. Putin vorrebbe che fosse l'ex cancelliere tedesco Schröder. L'Europa ha parlato invece della Merkel. Il problema è che bisogna trovare qualcuno che possa andare concretamente a discutere al Cremlino con Putin e riuscire a comporre questo conflitto, che abbiamo già visto che militarmente ormai la Russia è impantanata sul terreno, l'Ucraina difficilmente può riconquistare le regioni perdute, ma nello stesso tempo l'Ucraina è in grado di fare malissimo alla Russia proprio con la nuova tecnologia dei droni e soprattutto con i missili.
2: E questo era il giornalista Giuseppe D'Amato che abbiamo ascoltato con una registrazione fatta appena prima del programma andato in onda oggi. Poi in seconda ora ascolteremo la seconda parte di questa conversazione con l'analisi di Giuseppe D'Amato sul processo di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. Poi più tardi, come sempre, le troverete il suo intervento integrale, riascoltabile quando vorrete, anche sul sito sbs.com.au/Italian.

0: E questo era Ragazzo di strada di Tonino Carotone, canzone del 2003. Max,
1: una
0: parli
1: scelta,
0: spagnolo?
1: Una scelta interessante. Come mai ci ha proposto questa canzone questa mattina?
0: E voglio abituare il tuo orecchio, soprattutto quello dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, a questa pronuncia un po' spagnoleggiante.
1: Che ritroveremo più tardi.
0: Esatto, in seconda ora avremo degli ospiti internazionali che parlano italiano appunto con un accento un po' spagnoleggiante, quindi prepariamo l'orecchio.
1: Prepariamo la musica, che tra l'altro possiamo anche già preannunciare che poi loro sono legati, sono i fratelli Kiros, atleti, acrobati del Cirque du Soleil, e potremmo anche dare in omaggio, per chi ci ascolta e chi vorrà contattarci, un doppio ingresso per uno spettacolo di Melbourne, quindi un motivo in più, non che non ce ne siano, ma un altro in più per ascoltarci anche dopo.
0: Assolutamente, anche perché è uno spettacolo davvero spettacolare, scusate la ripetizione, però insomma restate all'ascolto per scoprirne di più.
1: E anche per ritrovare Massimiliano Tani, il nostro professore di finanze preferito, tra pochissimo, subito dopo questa breve pausa.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: 8:33, ancora in diretta qui su SBS per il programma in italiano di oggi, mercoledì 17 giugno, in compagnia di Massimiliano Gugole e di Jacopo Iannelli. Tra poco parleremo, come ogni mercoledì, di finanza, ma prima Jacopo ci ricorda i titoli del giornale radio.
0: Medio Oriente, la disputa tra Israele e Libano mette a rischio il progetto di accordo di pace con l'Iran. Australia, la banca centrale tiene invariato il tasso di interesse. Un aiuto per il caro vita, secondo il ministro del tesoro Jim Chalmers. Italia, è morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Nello sport, esordio della Francia ai mondiali 2026 con una vittoria per 3-1 sul Senegal.
1: E ora, come ogni mercoledì, se la tecnologia ci assiste, dovremmo ritrovare dall'altro capo del telefono il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
10: Ciao Massimiliano, buongiorno a te, buongiorno Jacopo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi tengo le dita incrociate.
1: È una buona giornata questa, sta iniziando bene.
10: Riusciamo a tenere questo collegamento, esatto.
1: È una buona giornata, Max, anche per chi ha un mutuo, insomma, relativamente buono, perché comunque il mutuo ce l'ha ancora, sì. Però ieri la Reserve Bank ha deciso che i tassi di interesse, come avevano previsto la maggior parte dei commentatori, è rimasta, quindi ha deciso quindi di farli rimanere invariati al 4,35% dopo tre aumenti consecutivi. Secondo alcuni però la pausa sarà di breve durata e ci saranno un altro ciclo di aumenti da agosto, settembre in poi. Max, tira fuori la palla di cristallo, cosa accadrà quindi?
10: No, guarda, lasciamo le palle di cristallo dove sono, belle chiuse in un armadio senza tirarle fuori, però se tu vai a vedere quelli che sono i prezzi, diciamo così, dei debiti futuri che il mercato fa, sì, ci si aspetta uno se non due incrementi di tasso di interesse ancora quest'anno, perché l'inflazione, ahimè, continua a essere elevata. Quindi l'aumento dei prezzi è 4,2% l'ultimo registrato, che è parecchio alto perché la banca vorrebbe vederlo a metà rispetto a quello che è. E l'unica leva che ha la banca centrale per cercare di abbassare l'inflazione, la cui causa, continuiamo a ripetere, non è interna, non è un qualche cosa che non funziona in Australia, è semplicemente perché noi importiamo un sacco di cose e con problemi, incertezza e quest'ultima guerra internazionale, i prezzi, ahimè, sono aumentati, e quindi chi importa prodotti da fuori semplicemente li ricarica di questi aumenti dei prezzi. E quindi il famoso discorso del sai, c'è il rumore che fa il cane del vicino e quindi tu sgridi il tuo, che non è che abbia parecchia logica, però la banca centrale in un certo senso funziona in questo modo, ahimè, continuerà. E qui appunto è dove magari il governo potrebbe cercare di pensare a qualche cosa di diverso e dare una mano alla banca centrale invece di farle semplicemente cambiare i tassi di interesse, magari cercare di vedere come migliorare la competitività, perché se tu hai più persone che competono, la tendenza, la voglia di aumentare i prezzi viene ridotta e magari i profitti vengono un pochettino limati, mentre in questo momento competizione ce n'è poca, inflazione sì, e chi resta penalizzato siamo tutti noi consumatori.
0: Max, come da un mese a questa parte arriva una domanda sulla finanziaria presentata proprio il mese scorso e sulla quale non si placano le polemiche. L'ultimo in ordine di tempo a criticare i cambiamenti alla tassa sul capital gain è stato il boss di NAB, Andrew Irvine, che li ha definiti un rischio per la prosperità del paese, mentre la Camera di Commercio definisce un errore di logica pensare che fare delle riforme comporti imporre tasse più elevate agli investimenti commerciali. E anche i sondaggi fanno vedere come questa finanziaria non sia andata giù all'elettorato. Insomma, Max, queste polemiche incessanti di cosa sono segno secondo te? E si tratta di una difesa dello status quo finanziario o effettivamente è un segno che qualcosa nel piano laburista non va?
10: Ma guarda, ti do la risposta dell'economista, vale a dire, sono tutte e due vere, quindi è vero che da una parte ci sono ovviamente interessi che se sono toccati si lamentano, e quindi se tu non hai pagato tasso ne paghi poche adesso. Il governo ti dice guarda, devi cominciare a pagare un po' di più, ovviamente ti lamenti, soprattutto se hai la possibilità di farlo. Dall'altra parte però il governo ha fatto un lavoro tutto sommato non eccellente nel comunicare preventivamente cosa volesse fare e soprattutto nel cercare di dare un quadro generale di quello della strategia che vuole avere. Ci siamo ritrovati con questo cambiamento così un po' dall'oggi al domani, un po' di leaks informativi la settimana prima, però non è che abbiamo un'idea di che cosa esattamente voglia fare il governo e quale strategia abbia. E tutto quanto, tutto sommato, lasciato vogliamo pensare a questo problema qui, ma senza avere un'idea di dove effettivamente vuoi arrivare, che è un problema, ahimè, non soltanto di questo governo, ma anche di governi passati. Si guarda molto al gestire il giorno dopo giorno senza invece avere un'idea di lungo periodo e dire guardate australiani, datemi il voto perché noi vogliamo arrivare qui, non ci arriviamo magari subito e quindi ahimè ci sono più cicli elettorali nel mezzo, però è lì dove vogliamo arrivare. Invece gestendo, se vuoi, la quotidianità con i metodi che uno ha a disposizione, uno di questi è semplicemente passare la palla o la famosa patata bollente da un gruppo sociale all'altro, e senza però cercare di risolvere quello che è il problema. E il governo, ahimè, si ritrova intrappolato in questo.
1: Noi siamo in conversazione con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, e di questa conversazione l'ultimo minuto lo diamo a un dubbio amletico del nostro primo ministro Anthony Albanese, che dopo l'annuncio della pace tra Iran e Stati Uniti sta pensando a misure di sollievo per i contribuenti australiani. Come lui stesso ha detto, le condizioni non torneranno al punto in cui erano prima del conflitto se non tra molti mesi, e quindi ora Albanese si trova in una situazione un po' critica. Da una parte, senza il taglio dell'accisa sui carburanti, molti settori, tra cui piccole imprese e turismo, si troverebbero effettivamente in difficoltà, ma dall'altra diversi economisti hanno lanciato l'allarme contro nuove misure di sostegno e anche lo stesso prolungamento del taglio, sostenendo che siano pericolosi per l'economia. Max, e quindi che fare?
10: Ma guarda, visto che le elezioni ormai cominciano a vedersi, mi sa che i calcoli saranno fatti su dove ci sono i serbatoi di voti più grandi, e quindi quelli saranno quelli avvantaggiati. Se siamo noi consumatori vedremo dei vantaggi da quel punto di vista, se sono imprenditori ci saranno dei vantaggi da quell'altro punto di vista, e quindi sarà il classico discorso di cerchiamo di aggraziarci quelli che poi ci voteranno e ci rimetteranno dove siamo. Poi se ci sono dei problemi da risolvere ne parliamo dopo l'elezione, quindi ahimè mi sa che finiremo in questa direzione. È un'analisi a naso, non è un'analisi logica, però vediamo effettivamente che cosa succederà.
0: E allora grazie mille al professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Ciao Max, a presto.
10: Certamente, ci sentiamo la settimana prossima da Sydney, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a Massimiliano Tani, ora una piccolissima pausa e poi torniamo tra pochissimo, sempre in diretta qui su SBS.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
1: E riaccoci nuovamente in diretta qui per il programma in italiano di SBS. Andiamo ora in Italia. La scorsa settimana il Senato ha lì approvato definitivamente la legge che riconosce il diritto all'assistenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale agli italiani iscritti all'AIRE e residenti in paesi non appartenenti all'Unione Europea e non aderenti all'EFTA, l'Associazione Europea di Libero Scambio.
2: Si tratta di una misura attesa dalla fine dello scorso anno, quando la Camera dei Deputati aveva approvato il testo, con il Senato che aveva votato a favore senza modifiche sostanziali. All'indomani del primo voto, quello alla Camera, l'onorevole Andrea Di Giuseppe, esponente della maggioranza e primo firmatario della proposta di legge, aveva commentato con soddisfazione l'approvazione che secondo lui rendeva giustizia agli italiani all'estero.
3: È un passaggio epocale per gli italiani all'estero che finalmente hanno visto giustizia dopo 25 anni di chiacchiere fatte da tante persone. Questo governo, questa maggioranza, Fratelli d'Italia, è riuscita a portare a casa anche questo provvedimento.
1: Ma per accedere ai servizi sanitari, e qui arriva il motivo del contendere, bisognerà pagare una flat tax annuale di 2.000 euro. Non solo, in caso di interruzione del pagamento, bisognerà, in caso si voglia poi usufruire del servizio sanitario, ripagare le annate mancante con gli interessi.
2: Noi abbiamo fatto il punto della situazione con Francesco Paolucci, professore di economia e politiche sanitarie all'Università di Bologna in Italia e all'Università di Newcastle in Australia.
4: Si conferma un po' l'intenzione del governo di creare questa doppia velocità tra gli italiani comunitari ed extracomunitari, con questo discriminante dell'AIRE che in realtà appartiene a tutti gli italiani che vivono all'estero, anche se un cittadino o una cittadina vive in Francia, quindi all'interno della comunità europea, deve iscriversi all'AIRE se è lì la sede della sua vita sia lavorativa che personale. Quindi è una norma che non ha precedenti, impone una tassa sostanziale perché non si tratta proprio di un premio assicurativo, anche se effettivamente è quello che cerca di realizzare per gli italiani che iscritti all'AIRE fuori dalla comunità europea devono contribuire, insomma, per avere accesso ai

0: su SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: All'interno del sistema comunitario, infatti, fra le cose che erano state mosse anche in modo abbastanza esplicito dalla comunità europea stessa, era proprio questo elemento, cioè se un cittadino italiano risiede in un altro paese europeo, come può, come dire, essere esposto a un sistema fiscale aggiuntivo, nonostante il cittadino o la cittadina sia comunque in possesso della carta europea che dà accesso ai servizi sanitari su tutto il territorio comunitario. Queste cose sono state sollevate, la cosa è andata avanti. Io credo che sostanzialmente siamo di fronte a una roba che ha veramente una base legale molto molto fragile, anche perché, come dicevo prima, il sistema sanitario nazionale risponde a un diritto costituzionale, quindi non può esserci dal punto di vista proprio costituzionale una discriminante né all'accesso ai servizi né al loro finanziamento. Bisognerà vedere come poi si concluderà la vicenda, quando verrà implementata effettivamente, cosa faranno poi i cittadini, perché poi ci sono vari scenari che possono anche peggiorare la situazione per le casse del nostro Ministero delle Finanze, con una manovra o una manovretta, diciamo, che cerca di come dire, raschiare il fondo delle risorse degli italiani all'estero.
7: Ecco, e queste risorse che vengono raschiate sono rappresentate da questi 2.000 euro annuali con questa nuova tassazione. Ebbene, uno dei punti più controversi era il fatto che nel momento in cui si interrompesse i pagamenti e poi si ricominciasse anni più tardi, insomma, non è possibile farlo, ma bisogna ripagare le annualità che non sono state corrisposte, giusto?
6: Sì, diciamo che questa è un'aberrazione stabilita ex ante in forma punitiva, sostanzialmente come se uno avesse evaso il fisco per degli anni e deve pagare gli arretrati. In realtà tutto questo non rientra nelle normative fiscali né europee né trasfrontaliere, quindi neanche con gli accordi con l'Australia, per dire, o Canada o altri paesi, perché se uno è residente all'estero paga le tasse nel paese di residenza e è finita lì, perché ci sono accordi bilaterali. Quindi diciamo che infrange tutta una serie di principi e probabilmente anche di norme, ovviamente va chiesto a un giurista il parere legale anche su questo aspetto, ma anche l'aspetto retrattivo diventa comunque assolutamente un'invenzione che, diciamo, fa chiaramente eco e gioco a un governo che ha cercato di stabilire una sorta di graduatoria fra italiani di serie A e italiani di serie B. Addirittura qui abbiamo introdotto gli italiani di serie C, perché ci sono gli italiani che vivono in Italia, risiedono in Italia, lavorano in Italia, pagano le tasse in Italia, poi ci sono gli italiani europei e qui si stabiliscono invece gli italiani extracomunitari, con un gioco che sostanzialmente porterà pochissimo introito, perché le stime sono veramente quasi ridicole, perché la maggior parte degli italiani all'estero quando vanno in Italia già facevano uso del sistema, come dire, assicurativo privato, facendo un'assicurazione privata oppure appoggiandosi al sistema sanitario di partenza, come gli australiani che quando vanno in Italia come australiani possono assolutamente usare Medicare alla luce di un trattato bilaterale, ed è così per tantissimi paesi extra comunitari e anche comunitari. Quindi diciamo che è una manovra che ha questo eco politico, che cerca di ristabilire questa sorta di italianità di serie A, B e C. Dal punto di vista della sua efficacia, dell'impatto economico e fiscale, credo che sia irrisoria. Dal punto poi di vista, come dire, della sostenibilità legale, metterei quasi una mano sul fuoco che non durerà tanto questa norma, se vogliamo rassicurare gli italiani. Su questo potrei sbagliarmi, ma direi che ci sono talmente tante problematiche e come dire, anche ambiguità, che secondo me non reggerà il test del tempo.
7: Siamo in collegamento con Francesco Paolucci, professore di economia e politiche sanitarie all'Università di Bologna in Italia, all'Università di Newcastle in Australia, per parlare dell'approvazione del Senato della legge che riconosce il diritto all'assistenza sanitaria del servizio.

0: Servizio Sanitario Nazionale a tutti gli italiani iscritti all'AIRE. Dalla tua valutazione, una valutazione negativa, però a questo punto, a bocce ferme, chi ci guadagna e chi ci perde da queste nuove tipi di regole che sono state introdotte?
1: Secondo me, facendo una botta di conti su quelli che avranno di fronte a sé questa nuova dimensione contributiva, che in realtà, come ho già detto prima, non esiste, io direi che moltissime persone residenti all'estero, quindi residenti all'AIRE, si troveranno di fronte a un interrogativo abbastanza importante, cioè continuano la mia residenza ed è ovvio che per molti questa non è una scelta, e quando la continuano ovviamente decidere se fare uso del sistema sanitario nazionale. Io direi che al netto dei casi più estremi, quindi dei residenti in comunità che non sono sicuramente l'Australia, dove il sistema sanitario nazionale e anche quello privato australiano sono ben qualificati, ben equipaggiati e via dicendo, quindi al netto delle più grandi comunità al di fuori dell'Europa, quindi Australia, Canada, forse l'unico paese con un grosso punto di domanda, anche se la sanità anche lì è pubblica, cioè l'Argentina, stiamo parlando ovviamente di persone che sono in una fascia d'età molto alta, che si potrebbero immaginare quasi rientranti in Italia anche per ragioni di salute. Quando uno di fronte a una scelta che dovrebbe essere, diciamo, più o meno razionale di far uso del sistema sanitario nazionale si chiedesse se in che misura veramente pagare questa imposta, uno si potrebbe fare anche la domanda se effettivamente non vale la pena trovare una residenza in Italia. Diciamo che questa operazione legata alla residenza è un po' l'assurdo, perché in realtà potevano esserci anche altri meccanismi che non coinvolgessero direttamente i cittadini italiani all'estero, ma che coinvolgessero il sistema finanziario del sistema sanitario italiano, cioè quindi rivisitare il sistema di imposte generali. In molti modi si può fare questa cosa, però io direi che il governo non guadagnerà da questa mossa, cioè non ci sarà, se non per motivi di panico o di età avanzata, un numero alto di italiani che andrà a pagare questo tipo di imposta. Ci sarà una probabile percentuale di persone che hanno a casa loro un sistema sanitario ancora peggiore del nostro, che in questo momento è in estrema crisi nonostante abbia avuto tantissimi anni di grande lustro. E poi ribadisco, gli italiani all'estero si dovranno informare per non reagire, come dire, di pancia e fare una valutazione se e in che misura, come cittadini di un altro paese, hanno accesso comunque al sistema sanitario nazionale attraverso gli accordi bilaterali, cosa che esiste per i nostri concittadini italo-australiani. Quindi da bocce ferme direi che un italiano all'estero o una italiana all'estero dovrebbe guardare a quelle che sono le norme che regolano gli accordi fra il suo paese, nel nostro caso l'Australia, e l'Italia, che includono una reciprocità nell'accesso ai servizi sanitari d'emergenza o quant'altro. Per cui io non vedo grandi vincitori, non vedo grandi perdenti, vedo un tentativo di fare una cosa un po', come dire, a scopo di marketing per segnare un po' il passo e continuare su quella storia di italianità che secondo me è un po' fatiscente ormai.
0: Però c'è un altro problema che in un certo modo questa legge va a sanare, visto che fino ad oggi l'iscrizione all'AIRE comportava automaticamente la perdita del diritto ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale, per cui molti italiani all'estero non si iscrivevano pur di mantenere l'accesso, una scelta che poi appunto aveva dei grossi problemi sull'AIRE con statistiche anagrafiche che venivano falsate oppure prestazioni erogate a soggetti che non ne avevano diritto e soprattutto un AIRE che non funzionava bene. Ebbene, così mantenendo il doppio binario, quindi sia AIRE e sia Servizio Sanitario Nazionale, dovrebbe perlomeno riuscire a risolversi questo problema. È così?
1: Ma guarda Carlo, in realtà non era così esattamente. Cioè gli iscritti all'AIRE come cittadini, e questa è la base che poi secondo me sfalderà i principi fondanti di questa legge, quando ritornano in Italia come iscritti all'AIRE devono andare semplicemente all'ASL di riferimento, cioè dove hanno il domicilio o dove avevano l'ultima residenza, segnalare la loro presenza sul territorio nazionale, sospendere per il periodo in cui sono in Italia l'AIRE e avere accesso come cittadini a tutti i servizi. Quindi in realtà era una percezione di norma quella che hanno cercato di correggere, perché c'era già un meccanismo che è assolutamente conforme alla nostra Costituzione, che ogni cittadino ha diritto alla salute, che è ovviamente erogato in molti modi. Uno fra questi è il Servizio Sanitario Nazionale, ma non solo, ovviamente ci sono anche servizi sociosanitari che rientrano e sono responsabilità dei comuni e via dicendo. Quindi bastava semplicemente muoversi in quella direzione quando uno decideva di rientrare in Italia e ricevere servizi dall'SSM. Detto questo, la correzione fatta usando un meccanismo di finanziamento, laddove ci fosse necessità di fare una correzione, ribadisco, non ha senso, perché insomma è una flat tax di 2000 euro calcolata per avere accesso a un servizio che è sostanzialmente un diritto. Gli italiani all'estero, come tu ben sai, pagano le tasse perché sono iscritti all'estero nel paese di residenza. Molti degli italiani all'estero continuano a pagare in Italia, per esempio hanno una proprietà, quindi pagano l'IMU o l'IRPEF, eccetera. Cioè, quindi diventa un'aberrazione anche dal punto di vista del trattamento fiscale, che deve essere comunque equo e proporzionato. Quindi quel tipo di tasse sostanzialmente che benefici portano? Diciamo che i nostri principi, anche del sistema fiscale, non sono stati veramente affrontati da una riforma profonda che si interroga sulla relazione fra benefici dell'imposta e ammontare dell'imposta. Quindi decidere all of the sudden di settare a 2000 euro un contributo per tutti quelli che sono iscritti all'AIRE al di fuori dell'Europa diventa una cosa che ha una base giuridica molto molto debole. E inoltre non si capisce esattamente come si possa, come dire, pretendere questo pagamento qualora ci sia un accordo internazionale, come c'è fra Italia e Australia, che in realtà permette accesso al sistema sanitario nazionale attraverso Medicare. Quindi diciamo che siamo un po' in una zona da azzecca e garbugli.
2: E questa era l'intervista a Francesco Paolucci, professore di economia e politiche sanitarie all'Università di Bologna in Italia e all'Università di Newcastle in Australia, realizzata da Carlo Oreglia. Carlo Oreglia, al quale ora ripassiamo la linea perché finisce qui la prima ora di programma, ma inizia la seconda con le principali notizie di giornata.

0: Australia, Pauline Hanson parlerà oggi per la prima volta al National Press Club sulla scia dell'ascesa di One Nation. Medio Oriente, l'ONU segnala un netto calo della violenza in Libano dopo l'accordo con l'Iran. Italia, muore a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sport, esordio della Francia con la vittoria per 3-1 sul Senegal. Iraq, Norvegia in svolgimento, risultato parziale di 2-1 per la Norvegia. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio, condotto in studio da Carlo Reglia. Apriamo dalla politica australiana. Pauline Hanson interverrà oggi al National Press Club per la prima volta nei suoi 30 anni di carriera politica, mentre One Nation cerca di sfruttare l'ondata di consensi ricevuta. I recenti sondaggi collocano il partito davanti sia al Partito Laburista che alla coalizione in termini di voto primario, con la senatrice Hanson in testa anche come primo ministro preferito. Un discorso, quello al National Press Club, che sarà seguito con grande attenzione in quanto costituirà un banco di prova per verificare se One Nation sia in grado di ampliare il proprio appeal e convincere gli elettori ad essere pronto ad assumere un ruolo più importante nella politica australiana. Il deputato di One Nation, Barnaby Joyce, ha dichiarato a Channel 9 che il crescente sostegno al partito sta già avendo un impatto sul dibattito politico più ampio, pur minimizzando qualsiasi ipotesi che Hanson possa diventare primo ministro.
1: When people say, oh, you know, prime minister and winning elections, I just think that rings a bit of you're full of yourself, and I don't want that. And the Australian people won't swallow it either. We're changing the political dynamic now for Australian people. We are making the moves that other parties are moving after us. They're all watching us. They're concerned about us. We're getting some rationality back into the policy structure that hopefully makes Australia as strong as possible, as quickly as possible.
0: L'economia

0: L'Australiana si sta avviando verso quello che la Reserve Bank ha definito un rallentamento necessario. La governatrice Michelle Bullock ha affermato che l'inflazione rimane troppo elevata e che la crescita economica deve rallentare affinché la domanda torni ad allinearsi con l'offerta. La banca ieri ha lasciato invariato il tasso di riferimento al 4,35% in attesa di vedere come il conflitto in Medio Oriente, l'aumento dei prezzi del petrolio e le recenti modifiche fiscali previste dal bilancio si ripercuoteranno sull'economia. Sally Old, capo economista della NAB, sostiene che l'economia potrebbe già stare rallentando più rapidamente del previsto, riducendo in parte il rischio di un aumento dell'inflazione. Tuttavia, il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha affermato che le famiglie sono ancora sotto pressione, in particolare a causa delle difficoltà di accesso alla casa, e che tale frustrazione si riflette nei sondaggi di opinione. L'ambasciatore israeliano in Australia ha negato le accuse di abuse mosse dagli australiani a bordo della Global Summit Flotilla, definendole incoerenti. 11 australiani sono stati arrestati da Israele mentre si trovavano a bordo della flottiglia nel tentativo di consegnare aiuti a Gaza. Hanno aderito a una denuncia ufficiale presentata alla Corte Penale Internazionale sostenendo di aver subito torture, violenze sessuali e altri abusi durante la detenzione. Ma l'ambasciatore israeliano in Australia, Hillel Newman, ha dichiarato alla ABC che le accuse sono state inventate.
1: We have nothing to hide, really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves, engaging in creational sports, in good health, embracing each other, and then afterwards they go out and they claim that they were attacked and they were injured and they were sexually raped. You know, we have photographs of them faking injuries. There are tremendous inconsistencies in their stories.
0: Secondo le Nazioni Unite, la violenza nel Libano meridionale si è attenuata dall'annuncio di un accordo di pace provvisorio tra Stati Uniti e Iran, sebbene continuino gli scontri tra le forze israeliane e Hezbollah. Secondo il portavoce dell'ONU, Stefan Duerich, le forze di pace segnalano un netto calo delle violenze nello spazio aereo israeliano e dei lanci di proiettili rispetto al fine settimana.
2: UNIFIL peacekeepers recorded 38 violations of Lebanese airspace by Israeli Defense Forces yesterday, down from 83 reported on Sunday. The number of trajectories of projectiles also dropped markedly, with 174 recorded all day yesterday, compared to 705 on Sunday. Yesterday's total, 169, were attributed to the IDF, 5 to Hezbollah.
0: L'ONU ha riferito inoltre che alcune famiglie sfollate stanno iniziando a tornare alle proprie case, con un calo di circa 10.000 persone ospitate nei centri di accoglienza e di emergenza negli ultimi 4 giorni. L'organizzazione chiede ora ulteriori sforzi per rafforzare l'accordo ed evitare il ritorno ad un conflitto più esteso. Papa Leone ha accolto con favore l'accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente, affermando che offre speranza dopo mesi di conflitto. L'accordo dovrebbe essere firmato formalmente questo venerdì, sebbene diverse questioni chiave rimangano irrisolte e siano previsti ulteriori negoziati. Parlando fuori dalla sua residenza nei pressi di Roma, il Papa ha espresso la speranza che l'accordo possa porre fine in modo definitivo ai combattimenti e consentire alla regione di concentrarsi sulla ricostruzione. Pur accogliendo con favore questa svolta, Papa Leone ha affermato che il duro lavoro necessario per garantire una pace duratura è ancora tutto da fare.
3: Chiedere la pace sempre, chiedere negoziati. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, stanno dicendo. Ci saranno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo, con negoziazione, non tornando alla guerra.
0: È morto nelle ore scorse il cardinale Camillo Ruini, una figura di riferimento nella Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ruini lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Si era aggravato il 21 maggio scorso e aveva deciso di restare a casa, dove si alternavano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Originario di Sassuolo, aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio e fu un punto di riferimento dell'Episcopato Conservatore, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007. Proseguono da parte dei carabinieri di Civitella Alfedene, in provincia di L'Aquila, le indagini sulla ricerca di Sara, di 12 anni, e Alice, di 16, le sorelle scomparse da sabato 6 giugno. Si stanno

0: analizzando i filmati e delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, in tutti i percorsi che le ragazze potrebbero aver seguito per allontanarsi dalla casa famiglia che l'ospitava da circa 2 anni. L'ultimo filmato è quello registrato la sera del 6 giugno, poco prima che scomparissero nel nulla, poco dopo essere rientrate nella struttura. Le indagini si concentrano sui genitori di Sara e Alicia, le loro abitazioni sono state perquisite. Intanto Josef, il ragazzo di Alicia, ha dichiarato che le due si troverebbero in un luogo segreto insieme ad un loro parente. In Australia il pedofilo più famigerato del paese, noto per aver commesso abusi nei confronti di minori in strutture di assistenza dell'infanzia, dovrebbe essere estradato nel New South Wales per rispondere di ulteriori accuse di abusi sessuali su minori. La procuratrice generale del Queensland, Deborah Frecklington, ha dichiarato che il trasferimento di Ashley Paul Griffith è ora nelle mani dei tribunali, dopo che la scorsa settimana l'uomo ha perso il ricorso contro la condanna all'ergastolo. Griffith è stato condannato all'ergastolo dopo essersi dichiarato colpevole di oltre 300 reati ai danni di 69 ragazze nel Queensland. È inoltre accusato di 180 capi di imputazione dopo essersi stato dichiarato colpevole per abusi sessuali su minori nel New South Wales, dove le autorità ne hanno richiesto l'estradizione. Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 60 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Sport, mondiali di calcio, Iraq e Norvegia sono da poco scesi in campo per il secondo tempo. Tanto il risultato parziale di 2-1 per la Norvegia con doppietta di Haaland. Intanto buon esordio della Francia, vice campione del mondo, che batte il Senegal 3-1 con doppietta di Mbappé. Alle 11 si giocherà Argentina-Algeria e poi alle 2 del pomeriggio Austria-Giordania. Previsione del tempo a Perth, parzialmente nuvoloso, 17 gradi di massima, Adelaide 20 e piogge, Melbourne possibili piogge 21, Hobart piogge in diminuzione 16, Canberra parzialmente nuvoloso 18, parzialmente nuvoloso anche a Sydney 22, Brisbane parzialmente nuvoloso 23, a Cairns scarse precipitazioni 26 gradi, infine Darwin soleggiato, temperatura massima 32 gradi.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS Audio.
7: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
13: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.

0: diciamo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di mercoledì 17 giugno, ancora in compagnia di Massimiliano Gugole e di Jacopo Iannelli fino alle 10. Tra poco torneremo ad occuparci di Ucraina, oggetto di dibattito al G7 in corso in Francia e anche possibile nuovo membro dell'Unione Europea, per poi proseguire con la nostra esplorazione del mondo dell'imprenditoria italiana down under.
1: Eh sì, cosa che facciamo regolarmente nel nostro segmento Small Business Secrets, che oggi avrà come protagonista Rodolfo Sciolla e il suo progetto chiamato Stare in Australia, una pagina Instagram che è diventata una vera attività imprenditoriale.
0: E poi vi porteremo nel magico mondo del

0: Cirque du Soleil in Australia con uno spettacolo che ora è a Melbourne e si sposterà poi a Brisbane e a Sydney. Ce lo racconteranno due fratelli funamboli, Roberto e Vicente Quiros, e ascoltate con attenzione perché metteremo in palio un doppio ingresso per un prossimo spettacolo a Melbourne. Vedremo tutti i dettagli tra poco.
1: Eh sì, quindi restate all'ascolto, anche perché concluderemo il programma con la rassegna stampa di

0: su SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Nella prima ora del programma di oggi abbiamo parlato della guerra tra Russia e Ucraina. Mentre i combattimenti continuano senza tregua, il conflitto è al momento uno dei temi principali del G7 in corso in questi giorni a Evian in Francia.
7: E al summit è presente il presidente americano Donald Trump, che dopo aver dichiarato di voler tornare a occuparsi anche di questo fronte bellico, nelle scorse ore ha incontrato il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Abbiamo quindi chiesto al giornalista Giuseppe D'Amato di dirci di più su questo incontro e quale effetto possa avere il rinnovato interesse americano sul fronte russo-ucraino.
8: La dichiarazione più importante che c'è stata oggi al G7 è stata di Trump, che ha detto che è finita la guerra in Iran. Abbiamo saputo che verrà firmato l'accordo a Lucerna venerdì,

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Proprio per l'allentamento delle sanzioni statunitensi, infatti si temeva il collasso del mercato petrolifero, con questo alleggerimento la Russia ha incassato 10 miliardi di dollari. Ma questo era tutto petrolio che era già in giro per il mondo, era petrolio che era già caricato sulle navi ed erano queste navi bloccate, ripeto, ovunque, dall'Asia ad altri continenti. Adesso la situazione è cambiata o sta cambiando, i russi hanno guadagnato non 10 miliardi di dollari ma forse qualcosa di meno, e questi soldi sono stati importantissimi perché in Russia si è un grosso buco di bilancio.
4: E nel frattempo lunedì scorso Ucraina e Moldavia hanno sbloccato l'apertura del primo cluster di capitoli per l'adesione all'Unione Europea dopo 2 anni di stallo dovuti al veto dell'Ungheria. La vice premier della Moldavia, Cristina Gerasimov, ha dichiarato: è un segnale forte, l'Unione Europea si sta preparando ad accogliere nuovi stati membri. E noi abbiamo chiesto a Giuseppe D'Amato se è davvero così e che effetto avrebbe l'ingresso di questi due paesi sull'Unione stessa, anche nell'ottica del conflitto russo-ucraino. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
3: Iniziamo col dire che un ulteriore allargamento ad est, nel caso di Ucraina e di Moldova, sarebbe un allargamento di carattere geopolitico come avvenne nel 2004, con la differenza che adesso c'è di mezzo una guerra, quindi già il conflitto è una giustificazione per una celere adesione dell'Ucraina e della Moldova. Il grosso problema è che questi paesi probabilmente non sono pronti per tantissime cose, per tantissime ragioni, e anche l'Unione Europea non è pronta, perché semplicemente anche soltanto la PAC, ossia la politica agricola, verrebbe rivoluzionata dall'ingresso dell'Ucraina. Quindi l'Unione Europea può accettare nuovi membri, ma deve contemporaneamente riformarsi, deve riformare tutti i propri procedimenti decisionali, deve ridiscutere alcuni trattati, cioè è un lavoro non piccolo da fare, e infatti era stato proposto all'Ucraina di diventare membro associato, infatti questa può essere un'opzione nell'attesa di un'adesione completa. E il problema è che in Europa ci si deve chiarire cosa si vuole. Cioè l'Europa stessa deve decidere che ormai non c'è più niente da fare, deve diventare potenza e deve riformarsi politicamente, perché altrimenti rischia in un qualsiasi momento il collasso. Riformarsi significa prendere le decisioni in una certa maniera, nello stesso tempo riformare, come ho già detto, molti trattati, ridiscuterli, ma non è un processo facile, quindi ci dovrà essere un qualche cosa che avviene all'interno dei 27 e contemporaneamente anche un arrivare dell'Ucraina e della Moldova agli standard europei. E poi c'è anche il nodo del Regno Unito, che se le cose andranno così, in qualche maniera bisognerà trovare una formula per riportare il Regno Unito all'interno dell'Unione Europea, e con quello che è successo, con la situazione internazionale che c'è poco da fare. Il Regno Unito o sta con l'Unione Europea ed entra, oppure può avere difficoltà.
5: E questo era un estratto dell'intervista a Giuseppe D'Amato, giornalista storico ed esperto delle questioni relative all'ex area sovietica. Il suo intervento integrale potrete ritrovarlo, come sempre, su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast di SBS, la SBS Audio App.

0: Questa è la penna sferzante, dito nella piaga, questa battuta sugli uomini d'affari, la canzone Businessman, probabilmente uno dei successi dell'estate italiana, uscito un paio di settimane fa e qui insomma si è divertita un po' a prendere in giro certe manie.
1: Ti ci ritrovi, Max?
0: Io personalmente no, e penso che molti vengono qui in Australia proprio per evitare questi eccessi e appunto proviamo a parlare di business all'australiana adesso, vediamo quanti di questi elementi rientreranno, forse non tanti, speriamo. Torna infatti Small Business Secret, la rubrica di SBS Italia dedicata all'imprenditoria italiana da un under, e oggi raccontiamo la storia di chi, Jacopo?
1: Oggi raccontiamo la storia di Rodolfo Sciolla, il nostro businessman di oggi, per riallacciarci. Arrivato in Australia per lavoro, Rodolfo ha trasformato una pagina Instagram nata per condividere informazioni su visti e vita australiana in una vera attività imprenditoriale. Ai nostri microfoni Rodolfo ha raccontato come è nato il progetto Stare in Australia, quali sono state le sfide incontrate lungo il percorso e perché secondo lui costruire una community vale molto di più che accumulare semplicemente followers.
2: Small Business Secrets, le storie delle piccole grandi aziende italiane in Australia.
3: E per la nostra rubrica dedicata all'imprenditoria italiana in Australia, questa mattina qui con noi c'è Rodolfo Sciolla, che è riuscito a creare un business partendo dalla sua pagina Instagram. Rodolfo, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto qui a SBS Italian.
4: Grazie mille per l'invito oggi, mi fa molto piacere parlare di questo tema, perché secondo me è un tema molto, molto attuale. Tantissimi ragazzi adesso stanno provando a fare qualcosa di simile a come l'ho fatto io e sono ben contento di spiegare come è successo.
3: Allora, prima di entrare nei particolari, raccontami un po' della tua esperienza da italiano in Australia. Quando sei arrivato qua, dove vivi e che percorso hai fatto?
4: Ma allora, io sono arrivato qualche anno fa, inizialmente nella fredda e isolata Hobart. Sono stato uno dei pochi ad aver iniziato il proprio percorso in Australia, in Tasmania, quindi nell'ultimo baluardo prima dell'Antartide, per chi non sapesse appunto dove era Tasmania. Fondamentalmente perché avevo trovato lo stesso lavoro che facevo in Italia, in Australia. E visto che chi è qua lo sa bene, è abbastanza complicato riuscire a trovare lavoro dall'Italia fino all'Australia, devi accettare dei compromessi. Il mio compromesso era: devi venire a Hobart. Quindi niente, ho iniziato lì a Hobart, sono stato lì fondamentalmente un annetto e qualcosa, poi Hobart per me iniziava a stare veramente stretta, quindi niente, fondamentalmente dopo un anno non ce l'ho più fatta e ho ricevuto nello stesso tempo un'offerta di lavoro a Sydney per un'agenzia di immigrazione appunto, quindi ho detto va bene, cambiamo totalmente binari, lanciamoci in questa nuova avventura. Io avevo già iniziato un pochettino a bazzicare sui social, a dare una mano su quegli aspetti lì.

0: E comunque notavo che mi interessava, c'era qualcosa che mi appassionava e mi appassiona ancora oggi, ovviamente, come probabilmente le persone che mi seguono sui social avranno capito. Questa agenzia mi ha dato la possibilità di approfondire nel pratico proprio come si fanno determinate cose, perché poi diciamo la parte dei visti in Australia è molto complessa e soprattutto una buona parte delle cose pratiche si trasmette quasi per forma orale, nel senso che non c'è un posto dove sono scritte queste cose. Sono interpretazioni di immigration agents di anni fa che poi hanno trasmesso queste interpretazioni a quelli dopo, che la trasmettono agli altri, e se non le sai, sbagli.
1: Diciamo, è una materia molto molto complicata e noi ne stiamo parlando perché appunto la tua pagina, insomma, Instagram di cui abbiamo parlato brevemente all'inizio, Stare in Australia, parla proprio di consigli, si può dire, che tu dai sull'immigrazione appunto al tuo pubblico. All'inizio parlavi di Hobart, di sei arrivato in Tasmania. Come mai sei partito dalla Tasmania?
0: Perché avevo ricevuto un'offerta di lavoro dall'Italia in Tasmania, quindi, cioè, o meglio, avevo ricevuto un'offerta di lavoro. Mi ero prodigato a cercare un'azienda che facesse quello che facevo io in Italia, che era fondamentalmente il commerciale per componentistica nautica di grosso calibro. In Australia ho trovato questa azienda che in Tasmania produceva grossi verricelli, che sono quelli che tirano sull'ancora, appunto, in Tasmania, e loro si sono dimostrati interessati, mi hanno detto vieni, facciamo il visto lavorativo, insomma, tutto quello che poi ne consegue.
1: Tutti i temi di cui sapevi qualcosa o era tutto un po' materia oscura per te, quella dell'immigrazione a quel tempo?
0: No, no, totalmente oscura. Io ho fatto una consulenza con un agente di immigrazione prima di venire che mi aveva confuso le idee ancora più di quanto non le avessi già confuse in origine, quindi sono arrivato che non avevo la più pallida, fritta idea. E questa è stata un po' anche la motivazione per cui ho iniziato tutto quello che ho iniziato in realtà, nel senso se non ci fosse stata la Tasmania di mezzo probabilmente non avrei fatto tutto quello che ho fatto.
1: Hai detto che dalla Tasmania poi ti è arrivata un'offerta di lavoro per spostarti a Sydney. In quel momento lì eri già dentro nel mondo dell'immigrazione o ancora era un altro tipo di lavoro?
0: No, ancora in quel momento che mi è arrivata l'offerta io ero ancora commerciale per componentistica nautica, però avevo iniziato non a farne il mio lavoro. Ovviamente, perché questo poi è, diciamo, successo di recente. Quando ho ricevuto l'offerta, io ho lavorato come dipendente in questa agenzia di immigrazione in cui facevo il consulente, prevalentemente in realtà consulente di studio, che è quello che poi in realtà fa la mia agenzia al momento, nel senso la mia è una student agency. Sono appassionato alla materia inizialmente lì e poi loro mi hanno insegnato a fare tutto. Io poi ovviamente i miei, diciamo, consigli li dispenso in maniera gratuita sui social e poi li rivediamo ovviamente attraverso il business con la chiave interpretativa dell'esperto, perché poi in Australia devi sempre passare tramite un agente di immigrazione registrato con un numero MARLA.
1: Ecco appunto come avviene lo switch, perché oggi tante persone ti seguono per informazioni appunto sull'Australia e sull'immigrazione, ma come nasce tutto? C'è stato un preciso momento in cui hai capito che c'era non tanto un bisogno reale di informazioni, perché quello appunto si sa fin dall'inizio, ma c'è stato un contenuto, un qualcosa che tu hai generato che hai creato e ha generato un impatto sulla tua community e che ti ha fatto pensare?
0: Ti racconto il reel in realtà che mi ha fatto ottenere l'offerta lavorativa nell'agenzia di immigrazione. Nel senso che, come ti spiegavo, in Tasmania era un mondo un po' a parte, quindi non c'erano agenzie di immigrazione italiane, non c'era scambio di informazioni tra italiani, gli australiani non hanno la più pallida, fritta idea in Tasmania di come funzionino i visti, ma zero, nessuno sa nulla. Quindi mi sono dovuto informare un pochettino per, diciamo, per conto mio. E visto che con questa azienda dovevamo lanciare il visto lavorativo sponsor 482, mi ero un po' informato. E il mio primo reel in cui veramente trattavo impropriamente, perché all'epoca in realtà c'erano anche un po' di errorini in realtà in quello che avevo detto di immigrazione, era questo reel che io in maniera molto naive avevo fatto sui social spiegando un pochettino cosa avevo fatto io per prendere questo visto di tipo lavorativo 482 e quali erano stati i passaggi, no, che c'erano stati in mezzo. Da quel reel mi ha contattato il proprietario di questa agenzia di immigrazione, mi ha detto guarda che non è propriamente come dici tu, in realtà ci sono un paio di imprecisioni e da qua torniamo a quello che dicevo prima, che ci sono delle cose che purtroppo se non ti spiegano, se tu leggi sul sito del governo in realtà malinterpreti, non puoi saperlo in maniera corretta perché purtroppo sono cose che vengono tramandate veramente oralmente. E da lì in realtà è partita una discussione tra me e questo proprietario di questa agenzia di immigrazione, abbiamo scoperto di essere entrambi di Torino, abbiamo iniziato a chiacchierare un po', ridendo e scherzando, lui mi ha detto guarda comunque sei bravo a esporre concetti, si vede che ti appassiona la materia. Perché non viene a lavorare da noi? All'inizio l'ho presa come uno scherzo, un gioco, insomma, un'offerta che lasciava un po' il tempo che trovava. Poi varie vicissitudini, come ti dicevo, Hobart iniziava a starmi un po' stretta e a un certo punto gli ho detto, guarda, ma è uno scherzo o effettivamente ci sarebbe l'opportunità di venire a lavorare da te? E a quel punto lui mi ha detto, no, guarda, ci sarebbe l'opportunità di venire. Quindi gli ho detto, fammi un contratto e io la settimana prossima.

0: fine.
1: Intanto io ricordo agli nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Rodolfo Sciolla, che ci sta raccontando il suo percorso imprenditoriale, appunto, in rete, appunto, come abbiamo detto all'inizio, da una pagina Instagram a business, come costruire una community e monetizzarla nel settore immigrazione Australia. Senti, Rodolfo, da questo reel poi come ti sei sviluppato la tua attività? Quando hai cominciato a farla diventare un qualcosa di più che un semplice raccontare quello che ti stava succedendo?
0: Ma ovviamente appena è iniziato lo switch in realtà nell'agenzia di immigrazione, i miei reel hanno iniziato a diventare ovviamente più tecnici, sotto la supervisione dei ragazzi dell'agenzia per cui lavoravo. Giustamente abbiamo iniziato a fare contenuti di agenzia che promuovessero anche i nostri servizi, appunto, di immigrazione, di studio, insomma tutto quello che facevamo. Ovviamente da lì l'interesse della gente è esploso, perché era facile parlare con me, perché io comunque sui social media, ridendo e scherzando, passo veramente la stragrande maggioranza del mio tempo. Io, la mia ragazza mi rimprovera sempre, io vivo con il telefono in mano, sempre cercato di dare una mano dove possibile, sempre gratuitamente, cioè finché ho potuto gestire il flusso di persone in maniera gratuita, e venivo remunerato poi dall'altra agenzia per portare clienti. Diciamo che poi, insomma, questa esperienza nell'agenzia insomma si è consolidata, siamo stati un po' insieme, poi per varie questioni ci siamo divisi, e io a quel punto, insomma, ho detto: ma perché non apro la mia di agenzia sui visti?
1: E da lì come ti sei strutturato?
0: All'inizio, vabbè, hai tante paure, tante incertezze, perché ovviamente non sei sicuro di niente. Soprattutto la mia principale insicurezza era: i ragazzi si fideranno a fare i visti con me, oppure si fidavano di me perché ero nell'agenzia X? Ovviamente il tempo mi ha dimostrato che ero io la figura cardine nei loro confronti, almeno per i miei clienti, per le persone che mi seguivano, e non era tanto l'agenzia che avevo dietro, per quanto fossero, insomma, degli esperti preparatissimi, assolutamente in gamba. Quindi fondamentalmente, in realtà, ho aperto poi la mia agenzia fondamentalmente a luglio, e niente, vabbè, ovviamente iniziano i primi problemi: il sito web, come strutturare le chiamate.
1: Come organizzi i tuoi contenuti, come li pensi, come passi dal pensarlo al realizzarlo e poi al pubblicarlo?
0: Per i miei contenuti io cerco di programmarli sempre con qualche giorno di anticipo, perché dovessi, non so, cadere, farmi male o dovesse esserci una qualsiasi situazione, voglio essere sempre coperto, che insomma per i successivi 2-3 giorni, 3-4, ci siano dei contenuti già programmati e pronti. La mia strategia con Instagram è un contenuto che mi permetta di crescere dal punto di vista dei follower. Un contenuto che io ho trovato essere, secondo me, una cosa molto intelligente e carina: meme, tema Italia, Australia. E i meme sarebbero contenuti divertenti, quelli fondamentalmente delle immagini o dei reel molto brevi che sono comici. E quindi all'interno della mia pagina ce n'è una lunga serie di questi meme, che fondamentalmente servono a incentivare un pochettino lo scambio di questi contenuti tra gli italiani in Australia. Generalmente cerco di fare poi un altro paio di contenuti, uno sempre un pochettino più tecnico, anche se so che il contenuto tecnico su social media non porta grande visualizzazione. Se fai un contenuto in cui spieghi perché fare 78 giorni come gardener e landscaper vale, nel senso che landscaping è considerato sotto l'ambito construction, ovviamente prendi una nicchia ristretta di persone, non prendi una nicchia grossa. Però quel reel lì invece serve a costruire la fiducia delle persone, quindi non è un reel che serve a catturare nuova audience, è un reel che serve a fidelizzare l'audience che già hai. Cerco di mischiare questi tre contenuti, a volte, insomma, aumento più contenuti di una tipologia, a volte ne aumento più di un'altra. Ovviamente i reel vengono sempre da un processo creativo, quindi diciamo la strategia di fondo vorrebbe essere questa. Poi nel pratico, tra una settimana e l'altra, ovviamente ci possono essere delle idee, delle illuminazioni, delle cose creative che ti vengono in mente. E, per esempio, adesso sono alcune settimane che per una serie di motivi ho fatto un po' di interviste a ragazzi, persone secondo me interessanti in Australia, e l'intervista è sempre un tema che piace, perché l'intervista porta sempre valore e soprattutto spiega la storia di qualcuno, quindi è sempre qualcosa di interessante.
1: Rodolfo, io ti ringrazio per essere stato con noi questa mattina e per aver raccontato tutto il tuo percorso. Un grande in bocca al lupo per il tuo futuro.
0: Grazie mille, Paolo, buona giornata a tutti.
2: E questa era l'intervista di Paolo Gallo a Rodolfo Sciolla, creatore della pagina Instagram Stare in Australia. Intervista che potete ritrovare sul nostro sito sbs.com.au/italian o sull'app per podcast che più preferite.
3: Vogliamo dire anche che spesso, come in questo caso, le versioni di podcast sono anche più lunghe, più complete, perché ovviamente nella diretta non abbiamo il tempo di farvi ascoltare tutto quello che produciamo, quindi un motivo in più per andare a spulciare magari qualcosa che vi ha incuriosito, così come l'intervista al professor Paolucci nella prima ora, o anche l'intervista

0: Voi siete sempre all'ascolto di SBS Italian in compagnia di Jacopo Iannelli e Massimiliano Gugole e rientriamo in studio sulle note della colonna ufficiale di CUSA, che ci fanno parlare ora di circo. Eh sì, perché CUSA è il nome di uno degli spettacoli itineranti più celebri, non di un circo qualunque, ma del Cirque du Soleil. Lo show è già in corso a Melbourne e lo sarà fino al 19 luglio, per poi andare a Brisbane dall'1 agosto al 27 settembre e poi Sydney dal 17 ottobre al 13 dicembre.
1: Tra gli artisti di CUSA ci sono i Kairos Brothers, che si esibiscono come funamboli e rappresentano addirittura la sesta generazione di circensi della propria famiglia. Roberto e Vicente, ma lui insiste a farsi chiamare Vincenzo, sono i nomi, e il qui presente Jacopo Iannelli li ha intervistati chiedendogli innanzitutto come mai parlino italiano.
2: Io sono spagnolo, nato in Madrid. Noi abbiamo andato a lavorare in Italia tanti anni con un circo della famiglia Togni, circo americano, un circo molto grande e molto bello. E ahí, quando abbiamo lavorato là per 3 anni, abbiamo fatto Firenze, Bologna, Milano, Roma, delle belle città, Pizza. Era troppo bello e abbiamo imparato a parlare italiano, per questo parlo un po' italiano.
0: Avete colleghi, altri artisti italiani con cui parlate di solito?
2: Sì, la vita del circo è piena di spagnoli e italiano, e sempre se parliamo con loro in spagnolo o in italiano, se capisci tanto bene, sai, non è difficile capire.
0: Sì.
2: Italiani e spagnoli si assumiamo tanti.
0: Vincenzo, facciamo un passo indietro.
2: Sì.
0: Raccontaci la vostra storia. E voi siete la sesta generazione di circensi della vostra famiglia. Quindi com'è crescere in una famiglia del circo?
2: Come te sai, siamo la sesta generazione del circo, della famiglia, tradizione. Mio papà è del circo, mia mamma non era del circo, era una cantante del flamenco che ballava, cantava spagnolo, flamenco. E è andato al circo, ha conosciuto a mio papà che faceva il trapezino, si è innamorato, si è sposato e dopo abbiamo nato noi. Noi è

0: Éramos en Madrid siempre a la escuela con la nonna. Tú cuando era la vacanza de Natale, del estate, pues andábamos al circo, chepicheba tanto, ¿no? En la vacanza. Habíamos comenzado a probar, verticali, filo basso, giocolieri, un po' de tutto. E allora ci è piaciuto tanto e abbiamo cominciato a provare, abbiamo diventato bravi artisti e questa è la nostra vita,
1: Eh
0: no?
1: sì, Vincenzo, perché io mi sono informato, ho studiato un po' su di voi e so che quando eravate piccoli voi avete vissuto con i nonni perché i vostri genitori volevano che voi andaste a scuola e studiaste, ma poi il circo
0: Ecco,
1: vi piaceva
0: sì.
1: troppo anche voi e avete deciso di seguire le orme della famiglia. Cosa vi piace così tanto di questo mondo del circo?
0: Il circo è molto bello perché conosci paesi come abbiamo conosciuto Italia, parliamo italiano, andiamo per tutto il mondo e la nostra vita.
1: E ho una domanda anche per
0: Pronto?
1: Roberto. Le tue figlie, anche loro, sono artiste del circo. Loro cosa fanno? Fanno le funambole come voi? E come è nata la loro decisione di proseguire anche loro la carriera nel circo?
0: Ok, la mia moglie, lei è italiana, di Sicilia, allora loro hanno il circo in la sangue. La mamma è artista del circo, io sono artista del circo, loro le piacciono il circo.
1: È normale nel mondo
0: Sì,
1: del circo seguire le orme della propria famiglia?
0: per me io penso che è molto, molto importante sposarci con qualcuno del circo, perché è la vita che io sono nato, la unica cosa che so fare, allora molto importante se tua sposa o marito è del circo. E la mia figlia, la più grande, fa il trapezino, il hula hoop, la piccolina fa il filo come io. Loro sono adesso in Italia, in Verona, hanno il circo di famiglia là, non vogliono fare un'altra cosa, soltanto il circo.
1: Appunto, è anche uno stile di vita particolare, si viaggia molto, quindi forse condividendo lo stesso stile di vita lo si può accettare e capire meglio. Come hai detto, come abbiamo detto, voi, tu hai detto fate il filo, quindi fate i funamboli, giusto?
0: Sì, giusto,
1: Sì.
0: giusto, sì, a 10 metri d'altezza.
1: E nella vostra famiglia, sesta generazione, immagino che la vostra famiglia ci siano state anche altre discipline. Voi due, perché avete scelto di fare i funamboli?
0: Perché i miei fratelli hanno cominciato prima, perché io sono il più piccolo, loro hanno cominciato a fare il filo basso, lo stesso che facciamo ma a 2 metri. Allora abbiamo conosciuto un signore cubano. È molto amico della famiglia e lui non ha detto: se volete andare fuori e essere famosi, perché non facete il filo alto? Grazie a lui che non ha detto quello, abbiamo cominciato a fare tutto quello che abbiamo fatto nel filo basso, l'abbiamo fatto nel filo alto. È stato tutto differente perché al principio, prima quelli che facevano il filo alto camminavano e facevano cose molto lento. E noi abbiamo fatto tutto veloce, abbiamo corso, abbiamo saltato la corda veloce, abbiamo fatto saltare a una, due, a tre persone, abbiamo cambiato tutto il filo alto.
1: Il filo alto avete la corda di sicurezza o no?
0: Tutta la nostra vita abbiamo fatto senza niente, senza rete, senza la corda, niente, niente sotto. Ma qua nel circo Cirque du Soleil lo più importante è la sicurezza. Allora qua abbiamo la rete.
1: Per questa disciplina che è molto difficile, ma anche adesso con Cirque du Soleil lo fate con la sicurezza, con la corda, prima senza, quindi può essere anche pericolosa senza corda, ovviamente. Quali
0: Sì,
1: sono le qualità principali? Ovviamente non bisogna
0: ok.
1: soffrire di vertigini.
0: Prima non avere paura all'altezza, quello è lo principale, no? Ma è come tutto, se te vuoi essere buono a qualcosa devi studiare o provare. Noi proviamo tutti i giorni, 3 ore nel filo da basso a mezzo metro. E dopo andiamo, dopo le prove nel filo piccolino, andiamo a quello alto. E proviamo quasi tutti i giorni un'ora nel filo alto. E dopo devi mantenerti bene, no? Fare ginnastica, sai, correre, essere attento a quello che mangi, andare a letto temprano.
1: Tantissimo allenamento, ma a livello psicologico anche immagino tanta concentrazione. Vi allenate anche sotto quel punto di vista o vi è naturale?
0: Tutto viene nelle prove, soprattutto quando te provi nel filo basso fai tutto al 100%, dopo quando vai al filo alto e te senti che lo puoi fare bene, tutto comincia là, tutto. Per quello proviamo tutti i giorni anche nel filo alto, quello lo più importante per l'altezza.
1: Siamo in compagnia dei

0: Heroes Brothers, che si esibiscono come funamboli a Cusa, lo spettacolo itinerante del Cirque du Soleil al momento in Australia, è già in corso a Melbourne fino al 19 luglio, poi andrà a Brisbane dall'1 agosto al 27 settembre e poi Sydney dal 17 ottobre al 13 dicembre. Noi appunto stiamo parlando con Roberto e Vicente, all'italiana Vincenzo, che rappresentano addirittura la sesta generazione di circensi della propria famiglia. Adesso magari ritorniamo a Vincenzo. Parliamo allora dell'aspetto internazionale del circo, perché lavorare e vivere nel mondo del circo vuol dire anche viaggiare molto. Raccontaci delle vostre esperienze in giro per il mondo e cosa vi piace dell'essere sempre in movimento e vedere, immagino, culture e posti diversi.
1: Veramente ci piace lavorare per tutto il mondo, specialmente con questa compagnia del Cirque du Soleil, perché sempre va da paese in paese, differente città, cominciamo così tanti amici, anche altri artisti del circo, sempre è molto bello, per esempio uno impara a parlare un po' le lingue, e siamo così belle, belle città, conosciamo tanta gente e sempre facciamo amici con la gente, andiamo a mangiare differente come Spagna o Italia, differente mangiamo.
0: E avete un paese preferito?
1: Per me il paese che più mi piace, per me veramente, è Spagna e Italia. E dopo Spagna e Italia mi piace molto Australia, mi piace Canada. E come rispetto mi piace molto Giappone.
0: Tra poco parliamo più dell'Australia, ma in generale cambia il pubblico da paese a paese? Hai detto in Giappone c'è molto rispetto.
1: Sì, in Giappone molto rispetto e tanta volta quando uno lavora ti senti come che non ha piaciuto quello che hai fatto, perché sono molto serio, ma loro amano lo spettacolo e dopo che è finito lo spettacolo ti portano regali, bombone, la gente è incredibile, ma è una gente molto organizzata, una gente di molto rispetto, è un paese molto bello e lavorare là è bellissimo. Ti senti come un vero artista, di tutti i paesi che ho lavorato nella mia vita, è il paese che più ti senti come un artista è in Giappone.
0: Passiamo all'Australia adesso, Vincenzo. Hai detto che ti piace molto venire anche in Australia. Com'è il pubblico qui in Australia?
1: È la terza volta che vengo a lavorare in Australia. Prima volta quando era molto giovanotto, seconda volta è stato nel 2017 e adesso 2026 siamo qua in Australia. Mi piace perché è un bel paese, la gente è simpatica, è un bel paese grande, non c'è tanta gente così, che quando cammini per la strada è tranquillo, è molto pulita anche, è un bel paese.
0: Hai qualche ricordo o qualche aneddoto qui in Australia che ti ricordi?
1: Sì, mi ricordo la prima volta che è venuto qua in Australia, abbiamo fatto un viaggio lungo da Perth a Adelaide e andavamo con il campino e con il camion e abbiamo preso dei canguri perché è per la notte vai così per la strada e saltano come non uno, cinque, dieci allo stesso tempo e questo era un aneddoto che

0: You are listening to SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Io c'ero di Australia.
7: Allora, adesso torniamo a Roberto. Roberto, anche tu hai qualche aneddoto o un ricordo particolare, o magari è lo stesso, visto che viaggiate insieme?
6: Quello che stavo parlando, io ero piccolino, ero con i miei nonni in la scuola. Quello fa tanto tempo fa.
7: Ma quanti anni avete? Non ve l'ho chiesto subito. Vincenzo mi ha detto che lui è il vecchietto, ma quanti anni avete?
6: Sì, lui c'ha 64 anni. E io ce l'ho 56. Lui quando stava dicendo aveva 18 anni, allora tanto tempo fa.
7: Wow, ok.
6: Quando ero in la spiaggia così in come si dice in Sydney,
7: sì.
6: Era in la spiaggia e non hanno fatto tutti uscire perché c'era un squalo.
7: Quindi adesso ovviamente siete qui in Australia, siete qui con Cusa, spettacolo del Cirque du Soleil. E questa era parte dell'intervista a Roberto e Vicente Quiros, i Quiros Brothers che si esibiscono con lo spettacolo Cusa, del spettacolo appunto itinerante del Cirque du Soleil, che al momento è in Australia. Lo è già a Melbourne e lo sarà fino al 19 luglio, poi andrà a Brisbane dall'1 agosto al 27 settembre, poi Sydney dal 17 ottobre al 13 dicembre.
8: Maggiori informazioni le trovate su cirquedusoleil.com/cusa, ma andiamo al sodo, quello che avevamo promesso. Infatti noi di SBS Italia abbiamo in palio oggi, mettiamo in palio un doppio ingresso per andare a vedere questo spettacolo Cusa a Melbourne venerdì della settimana prossima, il 26 giugno. Per vincerlo basta che ci scriviate un'email a italian@sbs.com.au scrivendo il vostro nome, cognome e numero di telefono, e noi poi estrarremo il vincitore o la vincitrice a sorte, ci metteremo in contatto e quindi poi insomma ci sarà questo bello spettacolo che tu tra l'altro, Jacopo, hai avuto già la fortuna di vedere.
7: Sì, uno spettacolo davvero entusiasmante, non solo i Quiros Brothers, davvero spettacolari, ma tutto lo show con musica dal vivo, insomma davvero un gran bello spettacolo. E quindi mandateci queste mail e se siete fortunati o fortunate vincerete questo pass. Noi ora ci prendiamo un'ultima brevissima pausa e poi torniamo con la rassegna stampa di oggi. A tra poco.
9: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
10: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
13: A lot of companies have rejected me.
14: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
12: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
15: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
8: Ed eccoci tornare qui in diretta, 9.54, quasi 9.55, Massimiliano Gugole, Jacopo Iannelli, e per gli ultimi 5 minuti di oggi

0: Anche Carlo Reglia torna a ritrovarci. Buongiorno Carlo.
1: Buongiorno Massimiliano e Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
2: Caro, iniziamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del The Australian, che è dedicata a One Nation e a Pauline Hanson, in vista del suo atteso intervento oggi al National Press Club.
1: Verissimo, e il titolo è Strategy of the Rebellion, la strategia della ribellione. Insomma, la ribellione è quella, non si sa bene se di One Nation oppure degli elettori che vogliono uscire.

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: È il fatto che Barnaby Joyce, che lo ricordiamo, è stato una vita nei Nationals, ha cambiato bandiere con One Nation e diventerà il portavoce per quanto riguarda le finanze, visto che una delle grandi problematiche adesso per Pauline Hanson, una volta che ha sfondato il tetto del primo posto per la preferenza sia del

0: You are listening to SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Nel titolo di questo articoletto è Svengali Taps Trump Vibe, cioè Svengali, che era un personaggio letterario che nel mondo anglosassone va a identificare una persona che è tipo Machiavelli, una persona che manipola la realtà e le persone. Appunto, Taps Trump Vibe vuol dire che prende spunto dalle vibrazioni trumpiane, perché James Ashby, figura molto controversa, che una decina, quindicina anni fa entrò nella luce dei riflettori quando era nel Partito Liberale per denunce di abusi sessuali ricevuti, un momento che poi passò in secondo piano. Ebbene, lasciò il partito, fu costretto a lasciare il partito e adesso è il media officer, insomma, si occupa dei social media per quanto riguarda Pauline Hanson, ed è lui dietro alle campagne dei social media che hanno fatto salire vertiginosamente One Nation negli ultimi tempi, ispirate appunto alle campagne trumpiane dell'estrema destra americana.
7: I quotidiani Nine invece ignorano tutto questo con la politica federale e si dedicano a sport e a temi locali. Iniziamo dal Sydney Morning Herald.
6: Allora, velocissimo, Sydney Morning Herald, high density home boom fast tracked, cioè il boom delle case ad alta densità con una spinta, visto che un'analisi dei maggiori progetti dal Housing Delivery Authority, l'HDA, mostra che i quartieri come Canada Bay, Parramatta, Lane Cove, insomma quelli diciamo più in di Sydney, sono quelli che subiranno la maggior parte degli investimenti ad alta densità. Invece per quanto riguarda il The Age si parla di problematiche per quanto riguarda la Premier Allen, visto che il lavoro da casa diventerà obbligatorio, è in questo momento in discussione una legge per almeno 2 giorni a settimana. Ebbene, i business leader le hanno già detto devi fare un po' i conti con noi, visto che sarà un picnic per gli avvocati riuscire a capire chi avrà diritto e chi no. Per quanto riguarda lo sport, velocissimo, in prima pagina del The Age c'è un profilo dedicato a Paul O'Connor Junior, riguarda l'Italia perché il centrocampista nazionale italiana e australiana ha un fratello, Gianluca, che ha vinto gli europei under 17 la scorsa settimana e che gioca appunto per l'Italia.
8: E con questa nota positiva concludiamo la rassegna stampa di oggi. Grazie a Carlo Reglia e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto del programma, che torna domani dalle 8 alle 10.
7: Da Massimiliano Gugole e Carlo Reglia, Jacopo Iannelli, l'auguro di una buona giornata.
6: Ciao a tutti.
9: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
10: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
11: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Miyerkules sa SBS Filipino. Kampanya para patuloy na protektahan ang mga kabataan sa Pilipinas laban sa online child exploitation isinusulong ng ilang international groups.
12: Huwag niyo pong gawin panakot ang karayom at injection sa mga bata, because sometimes hindi yung actual object ang nakakatakot. It's how the mindset na in-instill po sa atin.
11: Sa health